0: succella spensierata, così può essere che ci solleviamo un po' il morale.
1: Proviamo.
0: Che domani dobbiamo pure andare a Genova, per cui.
1: Mannaggia.
2: Vabbè.
0: Per cui,
1: ladies and gentlemen,
0: calmiamoci un attimo.
1: Allora, con l'ausilio della nostra favolosa sessione ritmica composta da Jeremiah One in the House e Claudio Marino Clark Kent, supereroe delle batterie, e anche con l'ausilio di un personaggio che viene dal Giappone, Sakamoto, alle tastiere, è un californiano giapponese in realtà.
2: Svedese giapponese.
1: Cioè, da te vorrei tipo uno scanchettino sbarazzino, sai, tipo quelli. Esatto.
2: Tipo a posto, bravo.
1: E vuoi una bella ritmica con giro di basso annesso?
2: Vai, vai.
0: Vai, vai.

0: E come mai?
1: Perché?
2: Mo vi spiego, perché praticamente quando si organizza un festival, il privato di solito organizza il festival, paga i soldi e poi la regione lo rimborsa. Solo a questo giro la regione ha detto al privato: vi vuoi i soldi? Noi te li diamo, però il concerto dei boss non si dovrà fare.
0: Uè.
2: E mo ne mai.
0: Uè.
2: Capito?
0: Veramente fai.
2: Allora lui, questo signore, ha detto: no, io il concerto dei boss lo faccio lo stesso. E la regione non gli ha dato i soldi.
0: Non gli ha dato i soldi.
2: No. Allora questo è un preavviso, siccome è un po' Forza Italia, no? È

0: direttamente verso Protesi, verso la terza repubblica, il nuovo millennio,
1: certo,
0: no?
1: Certo.
0: Bene, il mondo. E quindi a questo punto siamo giunti alla seconda sconvolgente rivelazione.
2: Sì, sì.
0: Voi sapete che la disoccupazione